sapevo di più, di più, l'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù.